0: No. Può l'onor rimettervi un ostinco? Non può.
1: Né un piede?
0: No.
1: Né un dito?
0: No.

0: E dunque?
1: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo'.
3: La